manca. Nella dolce oscurità d'un grazioso cinema, soli soli che felicità. Caro avvocato, mi scusi a fretta, quando a tempo mi venga a trovare. Buonasera avvocato, il suo cuore è turbato, costipato, raffreddato, malmenato, inguaiato, calpestato, abbandonato, sfiduciato, contrariato, rovinato.

15 anni dissi va, a 16 anni dissi bene, e da 18 con l'aiuto della zia, dopo lunga malattia dissi va bebe, bebe, va bebe. A 21 anni dissi boh, ma faticando anziché no, e da 31 senza aiuto.

0: con me. Per dir bicchiere dico di e per avere un bicchiere d'acqua e vino devo dire bao bebì, bao bebì, bebì, bao bebì.
1: Beh, caro Bonino, a 15 anni dicesti va, a 16 anni dicesti be, e da 18, dopo lunga malattia, ma con l'aiuto della zia, sei finalmente riuscito a dire bi. Però che carriera, caro Ernesto, non avrei mai creduto che tu riuscissi tutto in una volta a dire ba, baby. Che vuoi farci, caro Ravera? A sto mondo si dicono tante ditte peserie che io preferisco dire ba, baby.
2: Che bravo, ma che bravo, ma che bravo, ma che bravo, bravo, bravo, bravo, sì, sì, sì, sì, sei proprio bravo. E fallo una volta ancora, ti darò due cioccolati.
1: Ma io lo farei ancora una volta, ma è che no, ho paura di non farcela, capisci? Ma no, prova ancora una volta, e sono certo che i tuoi ammiratori attendono anche loro il ba, beh, bebì, grazie, tu mi dai coraggio.

ci le sarà. Ripetere per te l'amore io non so chi ha la colpa, ma scusa chiederò, e da lei ritornare potrò.

0: Hit History macht Kurzurlaub in Italien. Berühmte Italo-Amerikaner und Schlager aus dem Süden.
1: Nella Nanna degli Angeli, la tua voce è per me, e mille stelle pare che brilli